E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi convinci. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazón. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí chama um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada assim na escuta. E há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na dona Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di uno buono conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, spondo 7 ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andrò poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Chiariamo un attimo il giorno, Miguel, anche per mensaggio con il signor Benchar Umano con lui. Ma siamo in punta romana, che spera, che cada un anno parte del mensaggio qui e con il nostro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, mi chiedo di romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo, non si mangia di Miguel Danchi per mensaggio con il signore Benchar Umanco, né? Ma da sempre mi da punta romana, che spera, che non scada un anno parte del mensaggio a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con partire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?